0: Dunque il fatal decreto è d'un nume ad un re. Vuoi che dipenda dall'arbitrio d'un reo?
1: Dal re dal mondo non può offesa la dea. Vuoi che il suo stegno tutto sopra di noi cadere si veda?
0: Donna infedel, t'apagherò! Si ceda! Dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti, già che si chiede a cor